0: Basta.
1: Enough.
2: Suficiente.
3: Enough.
4: Enough.
5: Enough.
3: Enough. Enough.
1: Enough.
6: Enough.
1: Enough.
5: Enough. Enough. Enough. Enough.
3: Enough.
1: Enough.
3: Enough. Enough.
7: I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello. I just wanted to say hello.
8: Dalle mie riflessioni di vita nasce la nuova origine dell'idea musicale. Il suono teatrale non è altro che l'antefatto di qualcosa e nasce da un mio aforisma. Basta solo un suono per dire qualcosa di concreto. Ciò mi ha portato a pensare. Resti invisibile, ma concreta nel mio presente. Poi, non importa che esso resti desiderio, ma importa che esso esista, perché ciò che non resta è ciò che non vogliamo che finisca. Quasi il desiderio si trasformasse in una bellezza dell'istante, in cui saperlo riconoscere nell'istante successivo appaga la speranza del sentimento.